Mamig masia, mamig enig, bad ze, sibirin, bad dadan, sibirin, bad gonsal, toin ka, toin aspanele, nek viali, nafniz, ya mamig vavam, sit la goda pede, a tutte a cucina, sarai di maravdor, da pede, fiem, tion, budia, masue.